contribuiti dai leader della nostra comunità. Tuttavia, questo inizio.